e i violini farò sempre questo, anche nei concerti. Do, si, do, mai do, si, do, è tanto bello. Se sa fare.

Guarda, il secondo corno, il la naturale, si sente perché non si capisce la modulazione. E la dominante di re, la re, re do. E il corno, la naturale, senti, lunghe note anche contrabbasse. Mi, sol, la, il la. Beh, non c'è male. Guardate, violino. Stira piano, largo, lungo, largo, lungo. Drag, drag, drag. Qui proprio drag. Drag, drag, drag.

Anche noi è una bella tema, sono assume bella, termitato, bella. Gli archi mangiano tutto, ma devono fare dopo la corona ancora.